potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice

Gave it a zoo. Seemed to say a cock cock room di già. A gente che ha duato il zene fottini. Marone come butto sta con male lì. Diavolo qui, oh, tiene la me. Per chi non si fa male lì sta nasa a me. E si virta facendo su un guai e mo. Dialogo.

0: che ta già fa che ta già di tu sei bella sei bella sei bella mamma de cesta prima di sposarmi che tu cucinava bene e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati
1: te mo quando parlo ti metto pure a fischiare
0: quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio
0: che t'ha già fatto

0: Tu sei bella. Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: Te, e a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di

0: Andate, è inutile che affischi.
1: Che affischiate.
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma so scucciare.

m'hai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.